sempre saputo che un giorno ti avrei conosciuto. Amore era destino. Ho lottato enormemente perché questo succedesse. Non posso perderti. No, taci. So quello che stai pensando. Non parlo la tua stessa lingua. Sono di un paese lontano. Mi chiedi di rimanere ed io non posso farlo. Ti devo lasciare. Un giorno forse ritornerò.

o turista è un visitante che si disloca volontariamente per un periodo di tempo uguale o superiore a 24 ore per un locale differente da sua residenza o del suo lavoro, se ne este ter per motivo sao obtensao do lucro, pernoitando nesse mesmo lugar. Già un escursionista è un visitante che, embora visite esse mesmo lugar, non pernoita. Sergio Cammarieri canta dalla pace del mare lontano.